da bambino canta la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, te con tu quella cerca menar.